sì. Idee mati sembrar la terra, irrecogir to cel seus fris, che la cicchetta è la frutta.